0: nella fede e nella tradizione cristiana.
1: Magda! Magda! He's my friend.
0: Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima.
2: En zo, beste luisteraars, kon u een fragment horen uit het tweede deel over de film van het leven van Karel Wojtyla. Het eerste deel is reeds te beluisteren op onze website radiomaria.be onder het programma Katovisie.